0: Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, Svelci, parte tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione.
1: Forse non sarà.
2: Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Relatos Mundiales. Una presentación de Cooperativa Deportes.
3: La sfera servita a Crippa.

0: a Napoli perché adesso sono una moto felice, sto lottando perché Napoli.
1: Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo lancio di punizione, sul piede sulla palla svelci, parte tiro, intanto della posizione para che juegue Brasil y la Argentina, 90 minutos de persistir la igualdad, suplemento y después tiro penales. Allí está Maradona. ¿Podrá correr Alemán o que no? Sigue Diego. Sigue Diego. Pico Caricia. Vamos, Diego. Lo estaban agarrando. Caricia, la ley de la ventaja. Caricia, ahora o nunca. El tiempo, Caricia, gol. ¡Gol!